0: e non so ancora.
1: E non so, vi nascono una maniera. Sto in mano 6.6.
0: La porta tinta di sotto.